situazione fa salire solo la trappola chain traffic episodio e o devono lì se c'era un surplus o un verso della